0: ma taci!
1: Ma quei!
0: Mangia e taci! Ma voi! Lascia fare!
1: Ma io!
0: Lascia dire!
1: Ohimè, che ho da fare? Ohimè, che ho da fare? Restare, a partire, restare!